0: succede?
1: Io, certo, il tocco di lei.
2: Stanno sembrando della luna.
0: Oggi è lì che ci avete davanti alla rete.
2: Non mi ricordo più a chi è.
1: Ah, lei ci vede il giovanile.
3: Hi, Prince.
2: Hi.
3: Che c'è la rete?
2: Che l'altro c'è? Ma sta cosa c'è la rete?
1: Papà, che è? Papà!